0: Oyeleyo,
1: Oyaraleyo, Oyeleyo, Maya Defe.
0: Oyeleyo,
1: Oyaraleyo, Oyeleyo, Wanganolosho.
2: Maya FM.
3: Enta isere lelero, Olkuroro, Otumogine lelero, Aibere bere, Enta isere nyemi.